sound

Echoes the Night, suoni notturni su Nova Radio.

sono io che ho messo quattro parole in fila per parlarti di te, per dirmi non è finita. Con il cuore nella pancia hai imparato a respirare, ma cosa serve una città?

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
1: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscite a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
4: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me insomma c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
1: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina all'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
6: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è squadra da battere.
5: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si segnala che sul ramo di Livorno sono in corso lavori con possibili disagi tra Livorno Porto e Interporto Toscano Ovest in direzione Firenze. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime e convenzionale Firenze e Roma. Dal 10 al 28 agosto previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, da domani 10 agosto per un nuovo allaccio alla rete idrica in via D'Annunzio, chiusura del tratto tra via del Pino e via Leduse fino al 14 agosto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete autostradale sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si segnala che sul ramo di Livorno sono in corso lavori con possibili disagi tra Livorno Porto e Interporto Toscano Ovest in direzione Firenze. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime e convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze da domani 10 agosto per un nuovo allaccio alla rete idrica in via D'Annunzio, chiusura del tratto tra via del Pino e via Leduse fino al 14 agosto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

pensa tu che tutti quanti pensiamo. Stiamo là tutto quanto il tempo a pensare. Chissà se tutti quanti pensiamo le stesse cose che penso anch'io. Fino a che età scoveremo da vecchi. Se i gatti sono in missione segreta. E se i gabbiani estingueranno i piccioni per poi passare agli uomini. Qual è il paese del mondo dove è più intelligente andare prima in vacanza? Prima che ci arrivi qualcuno come noi. E hai voglia di cercare le parole giuste. Hai voglia di cercare la melodia. A volte basta un niente, anche solo un rumore. Non sai mai quando, mai come. Ti eri distratto. E vedi solo la scia.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Da Mattarella richiamo il rispetto dei diritti dei migranti. Proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni, non sono mancate le polemiche dopo la cerimonia di commemorazione in Belgio. Sentiamo Laura Supino.
2: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisce a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
1: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiot. Intanto la Commissione europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Bisogna superare la fase di né guerra né pace, siamo un paese forte e coeso, è il momento migliore per porre fine al conflitto, le parole del presidente iraniano Pezeshkian sullo sfondo dei tesi negoziati indiretti con gli Stati Uniti, ma intanto Israele continua i suoi attacchi sia in Libano, occupato e bloccati gli accessi a un altro villaggio nel sud, sia a Gaza, attacchi ieri a Rafah nel sud della striscia. Nei 300 giorni di proclamata tregua nella striscia ci sono stati altrettanti civili uccisi, fa sapere l'UNICEF. Voltiamo pagina, emissioni ridotte al minimo e uso di energia rinnovabile, utilizzare il trasporto pubblico per viaggiare in Svizzera è senz'altro la scelta più sostenibile, ma allo stesso tempo comoda ed efficiente, come spiega Ruben Monteiro, market manager per l'Italia di Swiss Travel System.
3: Per esempio, già partendo dall'Italia a Milano e abbiamo collegamenti diretti Eurocity che ci portano nel cuore della città, sia Zurigo, sia Lucerna, Losanna, Berna, e dopo con questo sistema integrato si può anche prendere un altro treno, un altro bus, un altro battello e scoprire i paesaggi vicino, e questa è un'opportunità per un turismo diverso, già partendo sempre in treno in modo sostenibile dell'Italia.
4: C'è anche un titolo di viaggio che permette di usare tutti questi mezzi.
3: Sì, in Svizzera abbiamo un biglietto unico al mondo che permette di viaggiare sia in tutti i treni, autobus e battelli, utilizzando questo Swiss Travel Pass che ti permette veramente illimitatamente, se prendi un treno adesso o vuoi rimanere un po' più tempo, prendi il prossimo, e hai anche accesso a oltre 500 musei, escursioni di montagna, e i bambini, per le famiglie è molto importante, hanno anche il viaggio gratis fino ai 15 anni.
1: Un incidente mortale funesta l'esodo di agosto in Emilia-Romagna sulla 14 tra Faenza e Forlì. Una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 10 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Altro scontro sulla 10 in Liguria, 3 feriti anche 2 bambini. E ancora un weekend purtroppo caratterizzato da tragedie legate al mare e al lago. L'ultima in ordine di tempo ieri nel lago di Barcis, vicino a Pordenone, dove è morto annegato un soldato statunitense di stanza da Aviano. Tra venerdì e sabato un 19enne ha perso la vita a Gallipoli, stroncato probabilmente da un malore. Stessa dinamica sul litorale romano a Fregene, dove è deceduto un uomo di 72 anni. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio, lo ha annunciato il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, che difende la scelta del ritorno di Roberto Mancini. Jenny De Gaetano.
5: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto, per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di 2 minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato.
1: E a meno di 2 settimane dall'inizio del campionato si infittiscono i test delle formazioni di Serie A nell'ultima tappa della tournée australiana. L'Inter, campione d'Italia, ha sconfitto 2-1 la Juventus, crollo del Milan travolto 3-0 dal Chelsea, stesso passivo per la Roma a Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili sul ramo di Livorno, code a tratti tra Darsena Toscana Est e Finestrada in direzione mare. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime convenzionale Firenze e Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità, intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, da domani 10 agosto, per un nuovo allaccio alla rete idrica in via D'Annunzio, chiusura del tratto tra via del Pino e via Leduse fino al 14 agosto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla Presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestiò. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella, proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. In A15 invece a causa di lavori rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipi, lì dove si segnala un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 4 tra Lastrassegna e Scandicci verso Firenze. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime e convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità, intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla Presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestiò. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella, proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta, e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime e convenzionale Firenze Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, vi sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8:37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnalano 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime convenzionale Firenze-Roma. Dal 10 al 28 agosto previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità, intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8:37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, i tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un vigile vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.
0: No!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori 4 km di coda tra Borgotaro e Puntremoli in direzione La Spezia, 3 km di coda tra Puntremoli e Berceto verso Parma. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

quando Eva è arrivata si lamentava poco. Era silenziosa, le piaceva il fuoco. A casa era un fiume di parole, lei fumava in stanza sola.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, a causa di un incidente, il traffico è rallentato tra Chiusi e Fabbro. In A15 per lavori 3 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia e 1 km di coda per lavori e traffico intenso in direzione Parma tra Pontremoli e Berceto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, a causa di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro. Per un veicolo in avaria, 1 chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Cerchiamo di chiudere alla grande, cerchiamo di chiudere in bello questa bella stagione delle selezioni musicali del martedì, che insomma ormai va avanti da circa 5 anni. Lo facciamo con una novità molto interessante. Grande ritorno. Ritorno dei Proto Martyr con un nuovo singolo che si titola Sounds You Cannot Hear.

Proto Martyr da Detroit, Michigan, nuovo singolo per loro, Sounds We Cannot Hear, il loro nuovo album Hotel Usona uscirà il 25 di settembre, ovviamente di quest'anno, su Domino Records.

Ok. Selezione di martedì qui su una variata Città Futura. Avete ascoltato The Crying Nudes con Four, brano estratto dal loro ultimo album DJ e prima ancora Thumbnail con Sore Throat dalla compilation che uscirà su Numero Group, dedicata a questa band post-hardcore americana. Questi invece sono i Military Gun con i Mannequin Pussy, due tra le più importanti, seguite e apprezzate band.

per la serie Gente vecchia che vuole suonare giovane? E ci riesce, diciamo? Mike Diamond, che tutti conoscerete come Michele Diamante, Mike D dei Beastie Boys, sta facendo uscire dei singoli molto interessanti. Questo è Crypto, suo nuovo brano, e il disco dovrebbe essere bello, almeno seguendo le premesse. Sempre interessante, e insomma, bisogna pensare che il nostro c'ha quasi 70 anni, però ha fatto un pezzo di storia musicale, anche un bel pezzettone, come si diceva un tempo. I pezzettoni, quelli del minestrone. Prima, a proposito di pezzettoni, abbiamo ascoltato The Barbarians of California. Né vero, molto barbarici e arrabbiati con la loro Really Really Red, che vuol dire veramente veramente ganzo. Red vuol dire non red come R-E-D rosso, ma red scritto come R-A-D, è uno slang per dire che una cosa è figa. Molto bello come brano anche quello, va detto, da sviscerare per questa partenza, cioè che è tipica loro, perché insomma fanno quella sorta di metalcore abbastanza incazzato e poi vira verso un qualcosa che invece diventa quasi Pet Shop Boys, synth pop anni 80, veramente strano. E adesso ci ripuliamo un pochino le orecchie, perché sono partito bello ignorante per questa prima metà dell'ultima puntata stagionale delle selezioni. Adesso magari ci distendiamo un pochino, eh? Ci stendiamo, ci rilassiamo, eh? Se siete alla guida magari non fatelo, se siete a casa magari fatelo o altrove, ascoltando la nuova composizione, perché più che un brano è una composizione, un viaggio piuttosto lungo, intitolato Isle Peaks, nuovo brano dei Beach in Bacchus da Chicago, un trio di new age, potremmo dire, nuova new age ambient, che ha anche visitato questa città non troppo tempo fa, visitato e anche performato in Sala Vanni, si può dire, senza fare magari pubblicità agli organizzatori. E io però me la son persa quella serata lì, perché ero altrove a musicare altrove. Purtroppo mi dispiace essermi perso una cosa che in realtà sembrava molto interessante. Magari torneranno, chi lo sa. Così come torneranno le selezioni musicali del martedì, eh? Questa non è l'ultima puntata, perché poi me ne vado, so che lo sperate, ci sperate, volete che questo accada, ma non accadrà, non vi libererete così tanto facilmente di me. No, la radio ovviamente rinizierà a far girare le ruote e gli ingranaggi da settembre in poi, suppongo. Per noi ancora 40 minuti abbondanti qui su queste frequenze, quindi non cambiate sintonia.

Ben ritrovati all'ascolto di Nova Radio Città Futura, sono Tommaso Bonaiuti qui con le ultime selezioni del martedì della stagione. Abbiamo appena ascoltato Beachin' Bajas con Isle Peaks, una bellissima composizione ambient. Adesso un brano inedito di Olivia Tremor Control, questa si intitola Garden of Light.

Influences, che è il nuovo brano di Patricia Wolf da Portland, Oregon, la cosa che state ascoltando ora qui alle selezioni del martedì. Sempre impressionante, diciamo, una qualità abbastanza evidente della sua musica è la spazialità del suono, e questo probabilmente deriva dal fatto che lei è una sound designer e quindi riesce a conferire, diciamo, alle sue composizioni un qualcosa di veramente ganzo, architettonico a livello sonoro. Invece sono i No Joy, che non ho capito se è una band o un progetto solista, perché c'è la foto di una sola ragazza, diciamo che è una ragazza, poi magari c'è una band, è di Montreal, e si chiama Jasmine White Goose, e vabbè, No Joy per gli amici. Questo è Barking at the Sun, direi più Baking at the Sun, viste le temperature esterne.

con un brano dal titolo impronunciabile. Questa bella band di ormai decennale e più esperienza, direttamente da El Paso, Texas, si sono formati lì e poi si sono fermati a Austin, Texas. Questo è il loro settimo album, I'm Dada. Ne hanno fatti veramente tanti, e il primo dall'ultimo Five of Cups di 3 anni fa. Band molto interessante, e questo disco lo consiglio anche per l'estate, perché no? Questo invece è un inedito dei Dry Cleaning, dalla edizione speciale della Deluxe Edition di Secret Love, il disco uscito a gennaio scorso. Feelings, I Have the Key.

dry cleaning. I have the key. Su questo bel inedito dei Dry Cleaning, incluso nella Deluxe Edition di Secret Love, uno dei dischi più suonati, più apprezzati qui alle selezioni in questo 2026 finora, ci salutiamo davvero, è un momento di saluti per questa stagione, è tutto, la quinta, sesta, non ricordo più, però tante stagioni delle selezioni, altrettante si spera che possano arrivare in futuro. Qui su Nova Radio Città Futura, un gioco di parole molto, come dire, banale, però se vogliamo ci sta. Ovviamente vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata. Eventualmente, se avete seguito le altre e se volete poi, non so, recuperarle, è venuto un prurito e vi interessa recuperare un po' tutte le altre puntate, le trovate su novaradio.info nella sezione dei podcast o nella sezione delle selezioni e dei programmi, insomma. Sono molti modi per scandagliare il passato di questa trasmissione, l'unica cosa che sappiamo è che è impossibile riuscire a prevedere il presente, il futuro, presente che è già, già passato, il futuro che è già presente, insomma. Ho visto troppi film di Nolan per non perdermi in queste elucubrazioni sul tempo, sullo spazio e quant'altro. Quando le selezioni diventeranno un programma di fisica e di studio dell'entropia, magari se ne riparla, insomma.

0: E quindi vi ringrazio, spero abbiate passato un'altra buona ora in mia compagnia con un po' di buona musica, spero che abbiate apprezzato l'impegno che ci ho messo anche in questo anno, in questa stagione, per provare a fornirvi musica nuova, di qualità, anche vecchia, ma insomma la qualità resta sempre l'obiettivo primario, il fine ultimo. E spero anche che più radio, non solo Nova Radio, che fa sempre un ottimo lavoro anche da questo punto di vista, possano ospitare più programmi come il mio, in cui si ascolta musica che tendenzialmente è difficile da trovare nelle frequenze in FM e non, e che ci faccia capire che anche in un mondo in cui abbiamo 750.000 piattaforme in cui poter scoprire la musica, ecco, magari avere anche una guida, una voce, può essere utile e può renderci più coscienti di ciò che ascoltiamo, di come lo ascoltiamo e di cosa ci piace. Grazie a tutti, ciao.
1: Stai ascoltando Nova Radio. Anzi, hai

forse anche la serenità, come quella volta in quella camera buia, buia. Non avremo quasi più paura, impareremo a suonare quel flauto di Pan. Il richiamo della foresta sarà un aperitivo e basterà. E infine Indiana, la meta è là, in quella foresta in Amazzonia.

Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, per incidente in direzione mare, 2 chilometri di coda tra l'Astra Assegna e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per materiali dispersi tra Chiusi e Valdichiana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Ed eccoci qua, buonasera a tutti e bentrovati, sintonizzati sulle frequenze di Nova Radio. Io sono Anzi Guido e siete all'ascolto della 47esima e ultima puntata dell'ottava stagione di Da Bosco e da Riviera. Quante cose vi vorrei dire, quante cose vi vorrei ridire, però lascerò parlare la musica per me perché forse è meglio. L'idea per la puntata, per quest'ultima puntata di stasera sarebbero state tante, fanno un modo, fanno un altro. E poi mi è capitato nelle mie passeggiate di ascoltare questo brano e da lì è partita una scaletta, così. Non c'è un motivo, sarà una scaletta come tutte le altre che ho fatto finora. Siamo partiti con i Dead Can Dance, la loro Opium, tratto da un disco del 2012. E che dire dei Dead Can Dance? Dead Can Dance è ormai un gruppo storico, fa parte della storia della musica che è cresciuta e nata negli anni '80 e si è sviluppata anche dopo. E Dead Can Dance, loro sono addirittura uno storico australiano, uno storico di musica australiana ha definito la musica dei Dead Can Dance come dei paesaggi sonori in incommensurabile grandezza e solenne bellezza. Percussioni africane, folk celtico, canti gregoriani, mantra medio orientali e art rock. E più di questo che sa da dire? Non sa da di nulla. Sa solo da continuare questa scaletta, sa solo da continuare questa puntata. E la continueremo con gli Earthworms, un gruppo sorpresa. Sì, li ho visti all'Arts Rock Festival e devo dire sarà un gruppo che continuando nel tempo farà molto parlare di sé, perché se non ce la fanno loro a sfondare, secondo me è un casino per tutti questi gruppi nuovi che stanno nascendo adesso. Perciò dal loro primo LP, Glutton for Punishment, ci ascoltiamo Extraordinary Wings da parte degli Earthworms.

Questa è Compersion Part 1 da As Days Get Dark del 2021 e gli Ara Strap dalla Scozia. Sempre un gruppo piacevole ad ascoltare, poi con questa voce.

Johnny Ace Jets, Share Dreams. E con questa volevo salutare e ringraziare per tutti i giudizi, per tutte le pagelle che mi ha dato ai miei podcast Alessandro Biagiotti, e ti ringrazio veramente, perché sono state giudizi molto, insomma, che mi hanno aiutato anche a migliorarmi puntata dopo puntata. E qui si continua perché questa scaletta mi sorprende, eh? Ora non me la ricordavo, che l'ho preparata qualche sera fa. E qui si va a toccare un artista che, insomma, noi qualche volta lo mettiamo. Si tratta di Tame Impala e questa è Dracula.

Con il nome Hand Habits si nasconde McDuffie, che è una musicista chitarrista americana che ha suonato in studio con i War on Drugs, Waste Blonde, Perfume Genius, Sasami e William Tyler. E questo è un suo progetto solista. Ci siamo ascoltati First Start, un brano del 2021. Bene, andiamo avanti e tocchiamo un'altra signora che si chiama Jessica Pratt, e questa è War on a String.

Io sono una donna, cantava Peggy Lee, la famosissima Peggy Lee, che ci ha lasciato ormai da svariati anni. Bene, cari miei, 47esima puntata di Da Bosco e da Riviera. 47 puntate sono lunghe, una stagione che è durata parecchio, da metà settembre alla fine di luglio, però se devo trarre un giudizio di questa stagione, sono discretamente soddisfatto, sì. Come direbbe il buon Ginepri, sono a posto così. Lei è la bellissima Beth Hart e questa è With You Every Day.

Uno dei brani più rappresentativi per questa bravissima cantante americana e chitarrista blues, Beth Hart. Bene, andiamo avanti perché quest'ultima puntata sa da onorare e la onoreremo sempre con ottima musica, con la cura della buona musica e la musica senza barriere, con dei collegamenti e dei riferimenti come abbiamo fatto per tutta questa stagione che è stata l'ottava. Proseguiamo e rimaniamo sempre in questo tema di rock blues. Loro sono i Blue Pills, vengono dalla Svezia e questa è Like a Drug.

Gli Alabama Shake, rigorosamente dal vivo, come sono stati dal vivo i primi di luglio in quel del Summer, Lucca Summer Festival, che è potuto andare a vedere questo concerto, di sicuro ha assistito a uno spettacolo veramente grandioso. Alabama Shake ci portano a una cantante americana, che però lei nella sua biografia non si ritiene una cantante americana. Lei è, il suo è considerato un gothic blues. Beh, sentiamo un po' quello che si intende per gothic blues da parte di Hajia Vittoria, Dope Queen Blues.

0: Sei all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, musica senza barriere.
1: Never known a girl like you before.

E questa era Ambi Savage da un EP del 2021 con una interpretazione bellissima di A Girl Like You, una cover di Edwin Collins. La ricordavate l'originale? Ecco, qui l'abbiamo sentita nella sua interpretazione. Interpretazione che, come abbiamo detto nella puntata scorsa, dove ci sono state svariate cover, non voglio dire che l'abbia migliorata, ma nemmeno peggiorata, anzi gli ha dato proprio la sua interpretazione, e devo dire a me piace molto questa versione qui. E con Ambin Savage, cari miei, fatemelo dire per l'ultima volta in questa ottava stagione, siamo giunti al giro, al fatidico giro di boa. Sì, cari miei, è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, io sono sempre Anzi Guido e proiettiamoci per la seconda ora insieme. Loro sono gli Eurythmics e questa è la strafamosissima Here Comes the Rain Again.

Una delle migliori canzoni di questo duetto, di questo gruppo formato da Dave Stewart e Annie Lennox, gli Eurythmics, che ci ha accompagnato dagli anni Ottanta adesso, perché anche tuttora, anche se è una canzone che ha qualche annetto, è una canzone che si fa ascoltare sempre bene, con piacere, come questa. Blondie, Earth of Glass.

dopo una partenza musicale a livello di punk rock, Debbie Harris, ovvero sia Blondie, ha approdato a quello che fu un brano da disco music. Sì, perché anche lei era una protagonista di quello che accadeva nelle notti dello studio 54. Era una habituée, diciamo, di quel locale, perciò lei ha voluto omaggiare quel mondo con questa bellissima Heart of Glass, che tuttora io ritengo uno dei brani da discoteca più belli che ci sono e sempre attuale. Bene, nella mia scaletta sono andato a ripescare nel torbido e ho trovato un gruppo che alla fine degli anni 70 fece un po' scalpore. Loro erano tutti argentati, venivano dalla Francia, si chiamavano The Rockets e questo fu il loro primo singolo. Future Woman, The Rockets.

Loro sono i The Kills e questa è Siberian Night, un brano del 2016 per questo gruppo amargano. Bene, proseguiamo con One Girl, One Boy dei Chic Chic Chic. Quelli con tre punti esclamativi, eh?

Primo singolo di Jamiroquai che risale al 1993, When You Gonna Learn, e ci sono pareri discordanti, ma io mi par di ricordare che in quell'anno lì, all'uscita di questo EP che io comprai alla Contempo Records, loro mi dà l'idea che fecero un'apparizione, un'esibizione in quel del Tenax, però non voglio dire cose, la mia memoria su queste cose raramente sbaglia, però insomma se si va un po' a cercare ci distraggono, ci fuorviano, vabbò. Chi ha potuto vedere testimoni e scriva sulla pagina di Instagram di Da Bosco e Da Riviera e dia conferma di ciò. I got my mind made up da parte degli Instant Funk qui a Da Bosco e Da Riviera.

Lui è George McCree e questa è Love in Motion, un brano che faceva parte della disco music, quella vera, quella che si suonava con tutti gli strumenti, si sentivano i fiati che erano veri, le batterie che erano vere, e tutto faceva pensare a un mondo di felicità, a un mondo dove veramente quando si andava in discoteca ci si andava veramente per divertirsi, e nel divertimento poi ci si metteva dentro, insomma, la conquista, lo stare insieme, il divertirsi, il passare dei momenti insieme a altre persone e conoscendo un po' tutto quello che ci circondava in quel periodo lì. Bene, continuiamo con un gruppo francese che insomma ha spaziato da quando è nato fino a adesso, mi sembra ancora siano addirittura in attività, ma non voglio dire una cosa per un'altra. Si chiamano i Disco Circus ed erano capitanati da Martin Circus. Qui da un brano del 1978, Over and Over, Disco Circus.

E parlando di musica da discoteca francese, non poteva mancare lui, che è stato un po' l'artefice, uno dei primi che si è cimentato nella disco music con The Touch France. Serrone e la sua Give Me Love. Bene, continuiamo e... E questi sono i Two Man Sound, quelli di del trenino dell'ultimo dell'anno. Però fra le loro canzoni c'è questa che è il Tal America, che è veramente bella e ancora ha un suo perché, ancora un suo perché questa canzone qui, eh.

essere da bosco e da riviera, sapersi muovere in più ambienti. Bene, e per il finale di questa ultima puntata dell'ottava stagione ritorniamo un po' nei nostri ambienti più consoni. Erano gli Interpol e la loro Take You on a Cruise. Bene, dagli Interpol si passa ai Bloc Party. This is Modern Love.

E questi erano i Bloc Party e la loro This Is Modern Love, un brano del loro primo bellissimo LP. Bene, dai Bloc Party passiamo a un gruppo giovane che noi qui spesso abbiamo passato. Loro sono i Review, che qualche settimana fa hanno aperto al Mango Festival per i Subsonica, e questo gli fa onore e gli fa sapere che i ragazzi vanno forte, vanno forte. Bene, ce li ascoltiamo questa sera con While I Can, e mi raccomando, controllate un po' la loro pagina, perché per quel di agosto avranno da fare un bell'annuncio. Review!

I Review e la loro While I Can ci portano alla fine della 47esima puntata dell'ottava stagione di Da Bosco e Da Riviera. Sì, ragazzi, siamo giunti al termine e adesso sono d'obbligo i ringraziamenti. Eh sì, perché è stata una stagione bella, lunga, sostenuta. Io mi sono divertito e spero di aver fatto divertire anche tutti coloro che si sono messi all'ascolto del programma, sia per le dirette, le repliche e i podcast. Vorrei ringraziare innanzitutto il direttore Daniele Bianchini, che mi ha concesso nuovamente la sua fiducia e mi ha dato modo di essere qui sempre con voi per questa ottava stagione. Ora dobbiamo ridiscutere il contratto con i nostri agenti, ma si dovrebbe trovare la possibilità di fare una nona stagione sempre qui su Nova Radio. Vorrei ringraziare il tecnico, ovvero sia l'angelo custode di tutti noi che siamo lì a trasmettere, perché veramente senza di lui si farebbe ben poco, ovvero sia Stefano Patrizio, perché voi non potete immaginare quanto noi gli rompiamo i coglioni e quanta pazienza ha lui con noi, perché ci vuol pazienza, specialmente poi con quegli un po' anzianotti. E Stefano è veramente una persona d'oro, una persona che ha una disponibilità e una pazienza da certosino. Vorrei ringraziare veramente Stefano per tutto il supporto e il sopporto che mi ha dato in questa stagione. Poi vorrei ringraziare i giudici che, ascoltando i podcast, poi mi scrivono: Antonio Baraccini, Alessandro Piaggiotti, Frank, e i miei collaboratori Franco Benvenuti, Masetto, che a volte mi aiutano quando non ci arrivo con la memoria, e specialmente con Masetto a volte ci consultiamo per alcune cose. Insomma, il maestro è sempre il maestro, che può darmi sempre delle dritte fantastiche per quanto riguarda certi tipi di musica. E vorrei ringraziare voi che siete all'ascolto, voi che mi ascoltate, voi che ascoltate i podcast, insomma, spero di essere stata all'altezza delle vostre aspettative per questa stagione. Niente, ora se no poi mi commuovo, si sente la voce un po' che tira su col naso, perciò così. Dai, buone vacanze a tutti voi, buon riposo, rilassatevi, state bene, io cercherò di ricaricare le batterie per essere pronto da metà settembre in poi. Ci saranno delle cose che farò ad agosto, magari seguite le mie pagine su Instagram e su Facebook e ve lo farò sapere. Vi ricordo che domenica ci sarà la replica del programma e da domani i podcast sulla pagina Facebook Anseguito presenta Da Bosco e Da Riviera e su quella di novaradio.info. È stato bello. Spero di rincontrarvi presto per la nona stagione di Da Bosco e Da Riviera. Un abbraccio a tutti voi e una calda, serena buonanotte da Anseguito. Ciao a tutti, vi lascio in compagnia con l'ultima canzone, I Cure.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

I personaggi di questa storia? En, el Ken, la gatta, l'ovo, la piova e circancirco. Tu un contesto un re modernissimo, se sbricchia la matassa di questo racconto, collocabile geograficamente al centro di un triangolo tra Urbino,

piov. La gatta in se mov. El che nacco resiste e insiste. E allora butta clov. Tra i rovan casse piov. Al mese bur final no. E poi cerca il circo cerca. Per coltivare tutti i sogni tuoi.

is the sea. Her breast embraces like a storm collapsing.